0: Sarà io a snaggiare?
1: Non sarei di tu, Non si vede in giose?
0: Da prego. Oh, che c'è in giose se mi vede? Ma che qui fa che l'amore? Ma che ha che vuole qua pur muore in talioni dei ghiuntave? C'è il beton da moda e la pesca?
2: No, so buono. Ma sono io. Sa che mi zona?
3: Ma stai in affine.
0: Ma stai bene, scrivermi, già se passa in treno?
3: E come vuol posirmi?
0: Bene.
3: A che di? Non che la.
2: Sa
3: di che? A che di?
2: Non
3: so quanto siamo per
2: vedere.
3: Ma
2: sappiamo che come? Mesh? Ma sta a me in quel giorno la cosa di stava in libisce. E se si prendo per... Amici? Si era amici Diego.
3: Era amici che ma può... Da me mi sto a 10 ore di ieri.
0: E ha preso un po' amici qua con le sterine. Prese tutti i bimbi quanto avrebbero i nostri amici.
2: Dove è Gianni? Dove la figlia?
0: Ah, che non vicino. A te il suo fiume, le tante di via?
2: Oh, il giro del fiume?
0: So.
3: Per il bimbo.
2: Ma niente?
3: Sì.
2: Ma tu? Perché la base soffre?
3: Ma no, vai. Come sono morto con le tue cose?
0: Io con le mezze morte ti chiedo a me vedi, spesso me ne ho a buco da fiore a me e lo dici a tua voce.
3: Salve! Oh, salve, voglio bene.
2: E voi in cooperativa due ore. Prima di vita, voi ci mangi.
3: Ma fai politica, è la politica che poi
0: sei. E a fammi mettere. O partire a Martini mi porta a Gioia e Cuglia.
4: Ai Martini, io non so muovere.
0: Che ne ho?
5: Senti. Che c'è c'è, io la fammo se zemre. Che c'è c'è, c'è via spocino da ore, e quando entro c'è la mulla.
6: Dimmi, da chi c'è mille armiglia hai dato?
0: Ah, da noi c'è moi c'è mezzo da fissi, mi è smetto, cioè, c'è se compito. Io me lo segno il cuoco, io ti c'è il zemre. Ma non vuole me lo da lì, mi è giusto il lecce in fosmoni?
5: Ah, come io? O no? Quando è che non va la zona di Casampie, con le altre zone, c'è come si chiama?
6: Compare di soda?
5: O no?
0: O cavallo?
5: A ma se ci vanno, ma se non vuoi, se non vuoi.
0: Chi è qui, parlo pure da qui?
5: Chi vuoi dire, vengono.
0: Che c'è, da me? Che gli ho fatto un orcido? Swing e gli ho.
5: Vabbè, se. Se ci cammino il dimone di lì da.
6: Che?
5: Se ci viene in depressione su. Da conosco di un'altra mia, io sentire la porta, a chi è visto il soccuma? Qui torni a una conoscenza in Italia?
6: Ah.
5: In Torino?
6: Sì,
5: in Torino. Ma parlo, hai schizofrenia macina. Già scusi, stavo dicendo. Ma che è idea? A che ti stai a fare tramvai? Te ne va bene, vabbè. Io ti dico, aspetta. Torino è a Torino.
0: Però chi sa fa una verità? Oh! Faccia un pensiero. Mi anima scendere il mio re. Hai portato in casa. Ne facciamo di poco da noi, se sotto anche il re, e le mani. Ma non è come le mani, se la bocca prima di farlo.
7: Ma le ne devo di mani, ma
0: sta ne vuoi? Che ne vuoi?
4: Io quando mamma.
0: E di? E di?
4: Non ci si.
0: Forse non vuoi nessuno di questo punto che non so se in donna che da che non so che si è messa in giù.
4: Però è.
0: Cosa?
4: Cus.
0: Oh, sai se lo.
5: Non
0: è vero,
2: Mi ce-a fost, nu?
6: Ce te pomoară?
2: Abandă ta mai decât bilet de la metrul de bicicletă.
1: Nu vor de sine, mă.
2: Vor de sine, mă. Nu vor de sine, mă. De drână? Eu am mărșul eu ce? Eu avem știjen? Eu de la bicicletă. Eu mă am nabat.
1: Eu mă sunt ius.
2: O, mă, zi-o, mă, e n-aș nori. O, e n-am mie, mă. Hai, n-a gândit de curte, ia, de la internime, ia. Mec, nu, mă, mă, nu. Morem za jemi kaže,
7: nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
8: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.